0: Sinklinke, Tandakirani, Sengu Tsukbe, Lizenti, Jungya Lungtin, Yentin, Chikib Likunki, Pyoge Lungtin Togu de Zupe, Miri, Yangye Lizen Shi, Tirinki Lizenalia, Kumu Mututi, Lingetso, Pyojangunjo, Lamasokbe, Sartu, Sudina Pie, Pyoge Lamu Tripjun Chika Gienaki, Chuge Norsanki, Tripsin Tumbukaji, Yamju Sundichung. Tene chuke no san ma le tuen bie chi. A chu heri ta, tuen zhu bie mu kem du che di mu tu yi chu lamu su zi chi. Gep tir, no san yeb le mi lem ngen bak tang di ne su mi di wa kyo.
1: Yeb chi jie bie chou, pu chung mak tu gui du shui li wei. Yeb chi ne, yung da ying zhu chou le ya, si chung pa san na ro na.
2: Ha ha ha ha ha ha. 提托了

0: Singlinke, Tandakirani, Sengutsupe, Lizenti, Jungyan Lungtin, Yentin, Chikab Likunki, Pyoge Lungtin Togudi Zupe, Miri, Yangye Lizenshi, Tirinki Lizenalia, Kumu Mututi, Lingetso, Pyojangunjong, Lamasope, Sartu, Sudinape, Pyoge Lamu Chapjun Chika Gienaki, Chuge Norsanki, Chapsin Tumbukaji, Yamju Sundachung. Tene chuke no san ma le tuen bie chi. A chu heri ta, tuen zhu bie mu kem tu che di mu tu yi chu lamu su zi chi. Gep tir, no san yeb le mi lem ngen pa tang di ne su mi di wa kyo.
1: Yeb chi jie bie chou, pu chung mak tu gui du shui li wei. Yeb chi ne, yung da ying zhu chou le ya, si chung pa san na ro na.
2: Ha ha ha ha ha ha.
1: 提托了